0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: Il talento individuale tante volte si pensa che sia soltanto merito delle mamme e dei papà che fanno dei figli dotati di un DNA particolarmente felice, però in realtà il talento naturale può essere coltivato fin dalle squadre giovanili e può essere lanciato, come abbiamo visto fare a Mancini ma anche allo stesso Klopp.
1: Il talento va coltivato, dice il giornalista sportivo Paolo Condò, ma per arrivare in nazionale anche un fuoriclasse deve prima avere la possibilità di giocare, di sbagliare e di crescere. In Italia però sono ancora pochi i club che puntano davvero sui giovani e così tanti talenti fanno fatica a emergere. C'è chi allora viene in Germania alla ricerca di opportunità che in Italia spesso mancano. Solo nel Borussia Dortmund oggi giocano 3 giovanissimi italiani su cui anche Mancini ha puntato gli occhi. La Germania sembra essere ormai diventata la vetrina calcistica per chi in Italia non riesce a trovare spazio. Ma cosa offre il calcio tedesco che quello italiano non ha? In questa puntata di Cosmo Italiano cerchiamo di capire cosa si nasconde dietro la fuga dei giovani talenti calcistici italiani e diamo anche uno sguardo ai risultati degli azzurri e della nazionale tedesca. Io sono Cristina Giordano. E a proposito di nazionale, o meglio di nazionali, c'è un nome che mette insieme Italia e Germania. Nicolò Tresoldi, nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania. Tresoldi per ora veste la maglia della nazionale tedesca Under 21 ma non ha ancora chiuso le porte all'Italia. E sia la Germania che gli azzurri guardano a lui con interesse. Qui con me in studio oggi c'è Agnese Franceschini, la nostra esperta di calcio. Agnese, che ne pensi tu di Tresoldi?
2: Beh, è forse il miglior giovane centravanti che ha calcato i campi di calcio negli ultimi anni. Tresoldi gioca attualmente per la squadra belga del Bruges, che proprio questa sera a San Siro gioca per la Champions e lui avrà il compito non facile di fare gol all'Inter, vale a dire di superare difensori come Bastoni e Bissek. E qui devo dire c'è una storia dentro la storia, perché Tresoldi incontrerà questa sera 2 suoi possibili compagni di nazionale, Bastoni e Bissek appunto, uno che gioca per la nazionale italiana e l'altro per la nazionale tedesca.
1: Questo perché dicevamo che Tresoldi non ha ancora deciso per quale nazionale giocherà in futuro, ma qual è la sua storia?
2: Nato a Cagliari nel 2004, si è trasferito con la famiglia in Germania all'età di 14 anni. Ha subito trovato posto nelle giovanili della Hannover 96 e nel 2022 ha acquisito anche la cittadinanza tedesca. Da quella data gioca anche nelle nazionali giovanili tedesche. Dal 2025 gioca per il Bruges, con il quale ha vinto il campionato belga. È un attaccante straordinario e in 2 partite della nazionale tedesca Under 21 ha fatto 4 gol. Tra l'altro, come idolo ha Filippo Inzaghi e tifa per la tua squadra, il Milan.
1: E questo ovviamente mi fa piacere.
2: A me un po' meno, visto che a detta di suo padre, ex terzino dell'Atalanta, se lo chiamasse l'Inter lui non ci andrebbe.
1: Ma Agnese, perché Tresoldi non gioca per la nazionale, per esempio, Under 21 italiana?
2: Beh, da una parte perché gioca per la Germania già da quando aveva 18 anni, dall'altra perché ha promesso all'attuale allenatore dell'Under 21 tedesca di portare a termine con lui le qualificazioni ai prossimi europei. Poi deciderà dove andare. Tra l'altro l'allenatore si chiama Antonio Di Salvo e anche lui è tedesco con passaporto italiano. Capisco comunque che Tresoldi voglia giocare ancora un po' per la nazionale tedesca. Gli mancano solo 3 gol per diventare il miglior marcatore tedesco di sempre nella categoria Under 21. Finora il record è detenuto da un mito come Pierre Littbarski, che ne ha fatti 18.
1: Agnese, e questo è il classico esempio di giovane italiano che calcisticamente si è fatto le ossa qui in Germania. Ma non è l'unico. Solo al Borussia Dortmund, come dicevo in apertura, ce ne sono 3.
2: Sì, 2 in difesa e 1 sulla tre quarti. Cominciamo col più adulto, Filippo Manè. È nato a Magenta nel 2005 da padre senegalese. Ha giocato per le giovanili della Sampdoria e gioca per il BVB da quando aveva 16 anni. Lo volevano Inter, Milan e Juventus, disposta quest'ultima a pagarlo milioni, ma lui ha scelto il Borussia Dortmund perché gli offriva più possibilità di giocare.
1: Certo, e c'è appunto l'annoso problema dei giovani calciatori che appunto, come dicevamo, in Italia non trovano spazio. Ma che tipo di giocatore è Mané?
2: È un difensore solido, gioca bene di anticipo, sa intercettare palloni destinati ad altri. Nonostante la sua statura di 1,88 m, è molto bravo tecnicamente. Ama impostare l'azione con lanci lunghi in profondità e in questo ricorda molto il veterano del BVB, Mats Hummels.
1: Ma c'è anche un altro difensore italiano nel Borussia, secondo le mie ricerche. Correggimi se sbaglio.
2: Non sbagli. È Luca Reggiani, anche lui centrale difensivo, ma più giovane. Ora ha 18 anni e il BVB l'ha acquistato dal Sassuolo nel 2024, quando ne aveva 16. Come Mané, gioca per le nazionali giovanili italiane e dell'Under 15 è stato anche capitano grazie al suo carisma e alla sua capacità di impostare il gioco. Con il Dortmund ha giocato in seconda squadra e ha esordito quest'anno sia in Bundesliga che in Champions. Sembra comunque che la sua avventura nel BVB debba finire a gennaio. Infatti gioca sempre meno e viene spesso rispedito in seconda squadra.
1: Perché?
2: Bella domanda. In primavera Reggiani aveva firmato un contratto che lo legava al Dortmund fino al 2029, ma in difesa la concorrenza è spietata, ci gioca infatti anche Filippo Mané. E poi ci sono le sirene di mercato che lo vogliono all'Inter o al Milan. Non ultimo c'è stata una richiesta ufficiale da parte del Southampton, squadra inglese di Serie B.
1: Manca il terzo giocatore italiano che dovrebbe essere un attaccante, giusto?
2: Esatto, anche questa volta.
1: Mi sono informata.
2: Allora parliamo della stellina che brilla di più, Samuel Inacio. È italiano, brasiliano ed è figlio d'arte. Papà Pia ha giocato nel Napoli e nell'Atalanta. Suo zio Joelson ha vissuto tutta la sua carriera in Italia. Samu, come viene chiamato, è un fantasista dall'ottima tecnica. Il BVB l'ha acquistato dall'Atalanta nel 2024, quando aveva 16 anni, e fatto esordire in prima squadra quest'anno. Nonostante dozzine di richieste, è rimasto fedele ai gialloneri. È stato l'unico dei tre giovani italiani del BVB convocato dal CT Mancini per quest'ultima tornata di Nations League.
1: E fin qui, Agnese, abbiamo parlato del Borussia Dortmund, ma ci sono anche altri italiani che giocano nei campionati tedeschi.
2: Per restare nella regione della Ruhr citerei il centrocampista della seconda squadra dello Schalke 04, Vincenzo Onifrietti, nato in Germania, è anche lui cresciuto nelle giovanili dell'antico rivale BVB, ha giocato anche per il Bari. Poi c'è il difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, Fabio Chiarodia, nato in Germania da genitori veneti. Ci sono poi diversi calciatori che giocano nelle giovanili, l'ala Alessandro Grimaldi, 2006, nato anche lui in Germania ma nel giro delle giovanili azzurre, e il trequartista Guido Della Rovere, classe 2007, anche lui oggi al Bayern Monaco. E poi come dimenticare Mohamed Ali Zoma, nato a Merate in provincia di Lecco nel 2003 e attualmente attaccante per il Norimberga, squadra di Zweite Bundesliga. La scorsa stagione ha fatto 15 gol in 31 partite e il CT Maldini è ben contento di averlo tra gli azzurri.
1: E ci credo. E dai vivai italo-tedeschi, come ci ha descritto egregiamente Agnese Franceschini, si pescano anche i futuri campioni delle nazionali. Oggi Italia e Germania si trovano entrambe a un punto di svolta e cercano di superare una profonda crisi strutturale e generazionale. Ma se l'arrivo del CT tedesco Jürgen Klopp è stato accolto quasi con un'ovazione mediatica, l'inizio del secondo ciclo di Roberto Mancini non è stato dei migliori. Il suo nome è arrivato dopo quello di Guardiola, sogno mostruosamente proibito e che ha infatti gentilmente declinato, e di Pirlo, uscito di scena a causa di una sua collaborazione con una società di scommesse russa, non proprio il massimo in tempi di sanzioni. Per Mancini, come dicevamo, è un ritorno in nazionale, ma nonostante l'europeo vinto nel 2021, i tifosi non hanno dimenticato il tradimento sportivo di quando, nell'agosto del 2023, abbandonò a sorpresa gli azzurri per diventare commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Ma c'è chi scommette sulla sua riuscita in campo. Il suo primo test è la UEFA Nations League. Per ora ha raccolto 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta. E allora chiedo al giornalista sportivo di Sky Paolo Condò, come giudica il lavoro di Mancini fino ad oggi?
0: La partenza della seconda tranche di Mancini commissario tecnico italiano è stata ottima. è stata ottima, perché francamente i punti che ha raccolto, lui ha raccolto 7 punti in 4 partite, ma dopo aver bucato abbastanza nettamente la prima, quella in casa contro il Belgio. Quindi se ragioniamo su 7 punti in 3 partite, e fra queste 3 partite c'era una trasferta in casa della Francia, sono un bilancio molto positivo, ha ridato speranza a una nazione calcistica che era molto depressa.
1: Ecco, e quali sono secondo te i punti di forza e invece i punti deboli degli azzurri ora?
0: Diciamo che Mancini ha fatto una cosa che altri suoi colleghi facevano soltanto a parole, e cioè è andato a cercare i giocatori giovani, è andato a cercare anche fra gli italiani di seconda generazione, che non si è mai capito bene perché negli altri sport, soprattutto quelli individuali, fanno già parte delle nazionali italiane e raggiungono grandi risultati, mentre nel calcio si vedevano molto di meno. Ecco, lui ne ha convocati diversi e alcuni di questi hanno dato veramente delle ottime prove.
1: Ed è un po' la strada che ha intrapreso anche Jürgen Klopp alla nazionale tedesca, salutato con molto entusiasmo. Secondo te ha torto o ha ragione?
0: Ha ragione, perché Jürgen Klopp è uno dei più bei personaggi del calcio moderno, in assoluto. Quando dico bei personaggi intendo non soltanto la bravura come allenatore, ma anche i valori che porta avanti. Klopp è un allenatore che entusiasma. È chiaro che il compito, anche la Germania non viene da anni particolarmente felici nel calcio, e quindi il compito che si è preso sulle spalle è difficile, è gravoso, però arrivano dei momenti, e penso proprio a Klopp in questo, arrivano dei momenti nei quali non ti puoi tirare indietro, e difatti lui, pur essendo contento, o almeno così assicura, della sua vita da consulente della Red Bull, una vita nella quale, come ci ha raccontato, ha cominciato ad andare al cinema e a vedere più spesso gli amici, ha capito di non potersi tirare indietro. Il momento è grave e quindi ci vogliono le forze migliori.
1: E che cosa manca secondo te alla Germania per tornare ai massimi livelli a cui eravamo abituati?
0: Beh, sai, il talento individuale tante volte si pensa che sia soltanto merito delle mamme e dei papà che fanno dei figli così dotati di un DNA particolarmente felice, però in realtà il talento naturale può essere coltivato fin dalle squadre giovanili e può essere lanciato, come abbiamo visto fare a Mancini, ma anche allo stesso Klopp, che ha convocato più di 40 giocatori. È chiaro che di questi 40 quanti ne troveremo fra 4 anni ai prossimi mondiali con la maglia della Germania? Magari ce ne saranno 15 e altri devono ancora essere scoperti, però il lavoro di un commissario tecnico è appunto quello di, come prima cosa, fare l'inventario di quello che c'è nella stanza.
1: Sì.
0: Ecco, una volta che hai concluso questo inventario puoi dire questo mi serve, questo non mi serve. È chiaro che Klopp viene da un passato molto diverso, perché quando tu sei l'allenatore del Liverpool, che è una delle più grandi e più ricche squadre del mondo, se c'è un pezzo del meccanismo che hai in testa che ti manca, lo vai a cercare sul mercato internazionale. Il Liverpool lo può fare. All'interno di una nazionale questo invece non si può fare, perché se non è nato in Germania o se comunque non è eleggibile per la nazionale tedesca, devi cambiare gioco, perché quel tipo di pezzo per far funzionare il tuo meccanismo non lo trovi.
1: A proposito appunto di talenti giovani, quali sono al momento secondo te le squadre italiane che stanno allevando i talenti migliori nei loro vivai, anche appunto in vista delle convocazioni delle nazionali di Mancini e Under 21?
0: Non so se si possa parlare di un club in particolare. Ci sono dei club, l'Atalanta è storicamente un grande fornitore di giocatori della Serie A, nel senso che o giocano nell'Atalanta o se no vengono ceduti, adesso vengono ceduti spesso anche all'estero.
1: Al Borussia, quindi, per esempio.
0: Per esempio il Borussia, lì neanche ceduti, là ci sono molte polemiche su questo, perché il Borussia Dortmund è intervenuto dove c'erano delle questioni, dei conflitti contrattuali per questi ragazzini, e un paio se li è portati via. Sono cose che ovviamente ai club li fanno impazzire di rabbia, ma per quanto riguarda, se stiamo parlando col cappello di tifosi della nazionale, va anche bene, perché per esempio il Borussia Dortmund, quando trova un giovane di qualità, lo fa giocare senza preoccuparsi se le prime due partite sono negative, cosa che invece in Italia, se il giovane comincia a giocare e non risponde subito alle attese, viene mandato in panchina o addirittura in tribuna.
1: Ecco, ma com'è possibile che appunto giovani talenti in Italia facciano fatica a emergere e invece vengono in qualche modo individuati, scoperti da altre squadre straniere, come abbiamo detto appunto nel caso del Borussia Dortmund?
0: Beh, ma sai, Borussia Dortmund, se vai a vedere gli ultimi 20-25 anni della sua storia, è pieno di ragazzi di grande qualità, stranieri, che vengono presi ancora giovani e vengono lanciati. Da questo punto di vista Borussia Dortmund è un'azienda, è un'impresa, perché ovviamente tutti questi giocatori poi vengono venduti a cifre iperboliche. In questi ultimi anni, ti cito soltanto Haaland e Jude Bellingham, uno è finito al Manchester City e l'altro al Real Madrid, e spende dei soldi e ne individua 10, poi due diventano dei campioni, e però ti ripagano ampiamente di quello che hai fatto precedentemente. Sono disponibili a far giocare i giovani, e alla fine è tutta qui, perché non è che li hanno pagati di più.
1: E invece perché questo non avviene nelle altre squadre, negli altri club italiani? C'è chi dice ci sono troppi stranieri, bisogna introdurre delle regole. Che cosa ne pensi tu?
0: Penso che ci sia una parte di questo discorso legato alle rivalità feroci che ci sono nel campionato italiano. La Germania è un ecosistema governato dal Bayern Monaco.
1: Sì.
0: E molto raramente, Borussia Dortmund ci è riuscito alcune volte, ma ecco, molto raramente un altro club riesce a inserirsi in questa dittatura tecnica, perché quella del Bayern Monaco è una dittatura tecnica. Non c'è la rivalità che c'è in Italia e che fa sì che tu debba andare su giocatori sicuri, e questa è una parte del discorso. L'altra parte del discorso è che per i procuratori, per i direttori sportivi, per i faccendieri, c'è troppa gente che mangia grazie al calcio, questa è una certezza, troppa gente che potrebbe essere serenamente eliminata dal circuito produttivo del calcio senza che nessuno se ne accorga, e in questo senso andare a comprare un giocatore all'estero porta a arricchire più elementi lungo la stessa filiera,
1: sì.
0: Non sempre regolarmente, ma questo è il motivo per cui in Italia arrivano così tanti stranieri.
1: E questo era il giornalista sportivo Paolo Condò. Che il calcio oggi sia governato dai soldi lo dice anche un'altra vicenda, quella che riguarda il presidente della FIFA, lo svizzero Gianni Infantino. Proprio nei giorni scorsi al Ritz-Carlton di Potsdamer Platz a Berlino si è tenuto un vertice anti-Infantino. Nella capitale tedesca si sono infatti incontrati funzionari del calcio europeo per sondare il consenso attorno a una possibile opposizione e coordinare una strategia per scongiurare la conferma di Infantino ai vertici del calcio planetario in vista proprio delle prossime elezioni FIFA a marzo. Infantino da anni è aspramente criticato ed è messa in dubbio la sua trasparenza e la sua neutralità politica. Ma il nome di un candidato alternativo per ora manca, o perlomeno ad oggi non è stato ancora ufficializzato. E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme dove ascoltate i podcast. E visto che abbiamo parlato appunto di italiani nei campionati tedeschi, potete riascoltare anche la puntata in cui abbiamo intervistato Vincenzo Grifo, tra maglia azzurra e Friburgo. Io sono Cristina Giordano.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.